tapau, el mati, chau ki chadiau, el mi belti, chau bele, et senti ki au pazia. Rebu bau, ushere pshimau, un tau, si di tabau, di natte, chau iti.

Amini a tu papan du dinante char idia. Erbi per ti sciabele e zetti chiam pazzisciare.